0: Lucurat de Babres, il Prabe. Mas Lucurat de Santa Frico, a Rispas Brico. Lite calfa escutà a Radio Santa Frico.
1: Eu, quand sui d'une loutra, tu, sul l'Arzac, escuti a Radio Santa Frico.